Le aree di vento, al forte contadino, affermare, lanciare, battere, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo.